E là là! Muova le cenne che mi vuole lasciare! Mo si crede che mi faccio sangue amaro!